0: Cosa è uno capo?
1: You can come and go here.
0: Yeah, but I've got a screw door.
1: Go ahead.